0: kulinarisch genussvollen Wegen. Das Ganze garniert mit Geschichten, zum Beispiel um Fleisch aus Argentinien oder um
1: Du hast mich einmal zu oft angesehen.
2: Ragazzi, sono Elisa dell'Associazione di Lana del Turismo. Mi occupo, diciamo, di promuovere la nostra bellissima regione.
3: Sono Josef, di Kunterland, il proprietario. Mi piace fare questo interview.
4: Hallo, ich bin Matthias vom Stadler in Lana.
5: Buongiorno, mi chiamo Ingo Tainer. Oggi vi presento un po' l'azienda e parliamo un po' della zona qua in Titorno.
6: Sono il proprietario del ristorante Hidalgo.
7: Hallo, ich bin der Hans Leimer, Kastanienbauer und Kastanienzüchter.
8: Mi chiamo Martina e sono lieta di darvi il benvenuto.
0: Benvenuti, die Reise nach Italien, sie beginnt gleich. Ich wünsche schon mal buon viaggio.